0: Tiagine. A se che tiagine. Mere. Se che era venendo tu vagni. A me ricchi. A se ricchi. Non c'è gata.
1: In Kericho County, Kemite Mbele, in 102.2, in Itagabeberta Blondiane, Chepsion, Ureti, Litain, Kotkonam Nandi County, 102.2.